jërëjëf rahmatulahi alhaji Abdoulaye Mbob. Mbokk yi nag tey jii nag course contre la montre lay doon, ndax xam ngeen ni non seulement tàggee yi xaw na takku, waaye it communiqué yi takku na. Te it bàyyi jagal communication am na 10 appels timing 20 minutes. Kon nag yaakaar naa tey ji daal tey la tey, waaye daan ci jéem def suñu kéem kattan di sant nag di dellu rek di sant ti yàlla mi nga xam ni moo ñu bàyyeeg suñu xel. Bismillahi rahmani rahim. Ñu tàmbali ci lettre tàggi sëñ Ibra Khoudia Mbacke xalpa sëñ Mandoumbe Mbacke, sëñ Moustapha Ndiaye xalpa sëñ Mbacke, soxna Ndiaye, soxna sëriñ Xabbaat Ndiaye xalpa sëñ Mor Thiama Ndiaye ak soxna Fatou Ndiaye rek la ci Fatou Mame Diara Dieng doom la, Mbëgge Dieng doom la, Mbouba Dieng doom la, Khoudia Dieng doom la, Mame Kouma Dieng doom la, sëriñ Moussa Niang di doom. Ñoom ñëpp ñu tàggi soxna Sodo Ndiaye. Soxna Sodo Ndiaye daal moom moo wàññeeku dimanche ni ki dem ca Touba Dar Tanzil, moom soxna Sodo Ndiaye, waaye nag rob nañ ko démb ca Touba Bakhayel waaju nag ci wàllu ñaan gi. Altine tey ji lañ ko ñaanal yàlla ca Touba Dar Tanzil. Soxna Sodo Ndiaye amoon na 83 ans, maanaam 53 amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Xabbaat Mbacke Farilu kilifa di ne ca Touba, sëñ Habibou Mbaye nekk ca Louga, sëñ Fallou Mbaye Kaolack, sëñ Moustapha Mbenn ca Touba Guédé, ke Mas Fall di goro nekk ca Touba Guédé Guy Siaré ak Cheikh Mbaye Fall di goro nekk ca Touba Guédé, Jimmy Fall nekk ca Belengara di gor ci Fatou, Cheikh Fall Bonkale ci Fatou, Ousmane Fall Italie, Ma Fall Fall Italie, Bintou Fall di gor nekk ca Touba Guédé, Ndoumbé Fall ca Touba Guédé goro la ci Fatou, ak Mbenn Diong ca di tante nekk ca Touba Guédé, Diawñang ca Touba Guédé, Soda Fall doom nekk ca Touba Guédé, Fallou Fall doom nekk ca Touba Guédé, Absa Gay Fall nekk ca Touba Guédé. Ñoom ñëpp ñu tàgg nag soxna Absa Diang, son Absa Niang, son Absa Niang daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Guédé. Ñu fas yéene ko rob tey ji nag 10 heures ci suba ca Touba Bakhaya. Ñaan git nee na ñu daañ ko ko defal nag tey ji altine ca Touba Guédé. Guy Siaré amoon na 45, Mame Balla Diakhaté Sayne ñaari Baye Fall fa lettre bi jóge, sëñ Xabbaat Mbacke Farilu kilifa di ne ca Touba, Mbaye Ndiaye ca Touba Guédé, Ibrahima Fay nekk ca Touba Guédé, Kama Diop Diong nekk ca Touba Guédé, Souleymane Fay nekk ca Thiamène ak Modou Lay Fay nekk ca Itali, Magat Fay ca Touba Guédé, Abdou Karim Fay Touba Guédé, Wula Fay nekk ca Itali, Ndiaga Fay Itali, Daouda Fay ak Bouba Guèye ñoom ñëpp ñu ngi ca Itali, Mama Mbaye Portugal, Modou Sarr Itali, Tanor Fay Itali, Pate Fay nekk ca Itali. Ñoo tàggee soxna Absa Niang, soxna Absa Niang daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Guédé. Ñu fasiyéene ko rob altine tey ji nag 10 heures ci suba ca Touba Bakhaya. Soxna Absa Niang nag laaju ci wàllu ñaan gi nee nañu daañu ko ko ñaanal nag ni ki tey ji incha allah ca Touba Guédé Guy Siaré amoon na 45. Ba tey Mame Balla Diakhaté Saïdou Touba ñaari Baye Fall foofee la lettre bi jóge, sëñ Moutakha Bassirou Mbacke Khalib général Kouloumeri Touba, sëñ Cheikh Mbacke xalba sëñ Abdou Khadir ni Yalis Fatou, sëñ Cheikh Bombali di xalba sëñ Modou Moustapha doom yaa doo Badiane ci Fatou, sëñ Moustapha Mbacke di xalba sëñ Baara maanaam sëñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidi Mokhtar Diouri sëñ Baara Touba Goumind, sëriñ Cheikh Dem di xalba sëñ Modou Dem ca Ndiarème di mag ci Fatou, sëñ Mame Mor Dem di mag ci Fatou, sëñ Moustapha Dem Abdourahim doom la ci Fatou, sëñ Khadim Dem Moustapha doom la, sëñ Moustapha Mor Dem doom la, soxna Khadi Dem di mag ci Fatou, soxna Mame Awa Dem di rek ci Fatou, sëriñ Seydina Omar Dem di xalba sëñ Ibrahima Dem nekk ci Guy Sukh mag la ci Fatou, Alhaji Cheikh Omar Dem di xalba Alhaji Ahmad Dem Sokone di mag ci Fatou, sëñ Baara Dem di xalba Ndeyemène Djolof mag la ci Fatou, soxna Dialwa Niane di soxna ci Fatou, soxna Wallou Cissé di soxna ci Fatou, Moustapha Dem doom la, Cheikh Abdou Dem Jarbat la. Ñoo tàggee Baye Modou Dem. Baye Modou Dem daal wàññeeku na. Baye Modou Dem nag moo nekkoon doomu soxna Oumy Mbacke ak sëñ Mohamadou Dem Ndiarème. Baye Modou Dem nag wàññeeku na daal dimanche ni ki dem ca Touba Guy Mbind, waaye nag nee nañu denc nañ ko démb ca Bakhay Touba juróom-ñaar amoon na ko. Sëñ Moutala Guèye nekk ca Yarwaay ak Modou Khary Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel ak Modou Badiane Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel, Dame Ndiaye Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel, Mo Diop Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel, Cheikh Sodo Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel, Assane Guèye ca Ndiaguène Diorel ak Badiane Guèye mu ndaw nekk ca Ndiaguène Diorel, Elimane Guèye nekk ca Ndiaguène Diorel, Modou Mbacke Guèye ca Ndiaguène Diorel ak Modou Guèye Khasside nekk ca Ndiaguène Diorel, Modou Guèye Ndank nekk ca Ndiaguène Diorel ak Abdou Fall nekk ca Ndiaguène Diorel, Bassirou Sam ca Ndiaguène Diorel. Ñoom ñëpp nag ñoo booloo di tàgg nag Baye Dame Athié daal wàññeeku na ajuma ca Ndiaguène. Ñu rob ko nag samedi ca bi ñu weesu ca Bakhaya. Baye Dame Athié nag ak ñaanam jàpp nañ ko daal, nee nañu samedi bii di ñëw lay doon ca Ndiaguène amoon juróom-ñaar. Sëriñ Mame Dame Guèye nekk ca Yarwaay, Lamine Ndiaye nekk ca Thiékké Ndax, Amady Seck nekk ca Thiékké Ndax, Mbaye Mbane nekk ca Thiékké Ndax ak Ahmed Fall nekk ca Thiékké Ndax, Omar Diop nekk ca Thiékké Ndax, sëñ Seck directeur école Ndax, Goro Diop nekk ca Guy Ndiaye ak Pape Diop nekk ca Guy Ndiaye ak Diap Ngom nekk ca Guy Ndiaye
Alla Ndiaye nek ci Gouye Ndiaye ak Abdoulaye Diop nek ci Gouye Ndiaye ñom ñep ño bolo di tagg nak Baydam Adj dal wañeku na aljuma ci Ndiaye gene ñu rop ko nak samedi biñu wess ci Touba Bakhia Baydam Adj ak ñanam nak japp nañ ko dal samedi biñu sentu ci Ndiaye gene amono jom ñet fukat ak ñaar Seigne Mame Balla Mbacke keur gan ak Massamba fay nek ci Dagga Cheikh fay nek ci Dagga Babacar fay nek ci Dagga Moun fay nek ci Dagga Abdou Fay ak ñu wax Mor Mbay ñom ñep ñu ngi dëkk ci Dagga Bar Diop nek ci Touba Mbay Sar nek ci Louwul ak Mbay Talla nek ci Touba Mor Sam nek ci Touba ak Jabul Sambu ci Touba Abdou Sambu ci Touba ñom ñep ño bor tagge Baydam Adj Baydam Adj dal wañeku na aljuma ci Ndiaye ñu rop ko nak samedi ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ñaanuk Baydam Adj japp len ni dal samedi bi di ñew lay doon ndem neex na yalla ci Ndiaye amono nak jom ñet fukat ak ñaar bu muy wañeku amon nako Serigne Ndiaye nek ci Sewlef ak Modou Adj ci Touba Mabour Ndiaye nek ci Touba Modou Adj nek ci Touba Aladji Ndiaye ci Touba Dar Khouros Ibra Diagne nek ci Tawa Cheikh Adj nek ci Tawa ak Galas Ndiaye nek ci Tawa Abdou Diagne nek ci Tawa ak Mabouri Adj nek ci Samsam Aladji Ndiaye mang ci Darou Salam ak Samba Diouk nek ci Ndiarim ñom ñep ñoy tagge nak Baydam Adj Baydam Adj dal wañeku na aljuma ci Ndiaye gene ñu rop ko nak samedi biñu wessu ci Bakhia Baydam Adj ak ñaanam japp nañ ko samedi biñu sentu ci Ndiaye gene jomi fukat ak ñaar amon nako Seigne Amam Mbacke Seigne Cheikh wañeku ne ci Gawane Seigne Modou Cissé Thiaw nek ci Keur Mor Khari Seigne Cheikh wañeku soxna Woré Thiaw di gor ci Patou ko Ndey soxna Ndey Ñang leli nek ci Keur Alik Ngagne Thiaw di gor nek ci Touba Sonatel ñu tagge soxna Mati Thiaw nak wañeku na soxna Mati Thiaw wañeku na niki demb dimanche ci Keur Mor Khari soxna Mati Thiaw nak tay ji lañ koy denc altine inshallah 10h ci suba ci Darou Salam amono fa wet ak juroom ñett Thierno Fall ci Touba Darou Marnan mo fi lettre tagge bobu nak don ko tagge Seigne Makhtar Mbacke Darou Kosso Seigne Cheikh Wagne ko Seigne Abdou Lat Mbacke Darou Kosso Seigne Mam Thierno Mbacke Darou Kosso Salou Sall Balis Patou Aladji Cheikh Sall Diba nek ci Njang Mor Sen nek ci Sardinia ci Patou Sawru Ndiaye nek ci Touba Dinia ci Patou Mor Diop chef de village bu Njang Dam Saxher Sey nek ci Njang ak Mbayka nek ci Njang ak Saxher Diop du Gor nek ci Mbotal Abdou Karim Sen nek ci Ngaydel rek la ci Patou Amari Lo nek ci Dara di gor ci Patou Modou Fall ñing nek ci Njure nek Mbaylo nek ci Loyen di gor ci Patou Adama Ndiaye nek ci Maka rek la ci Patou Ndandi Lo nek ci Tiad ak Serigne Baye Ndir nek ci Mousso Modou Mbacke Ndir ci Mousso Njolé Sall nek ci Njarno rek la ci Patou Ndey Sall nek ci Thiep rek la ci Patou ak Njolé Sen di mom tam mang ci Thiep di soxna ci Patou Mbène Sall mom tam di soxna ci Patou Sey Diouf ci Bambey di soxna ci Patou ñom ñep ño bolo tagge Cheikh Mbacke Sall dal wañeku na dimanche niki dem ci Njang ñu fasiyene ko rop tay ji dal lañ koy denc tay ji dal lañ koy denc di altiné fana juroom ñaar ci wër août ci Darou Salam jamono 11h ci suba amono nak 81 ans juroom ñet fukat ak ben amono ko suñu jappé bisub sarax ci nak dinañ ko yëgal ñepp té duñ ci bayyi kenn inshallah amna kayit bu tabbi ci biir fi ñu sét ndax wala kayitu tagge la Seigne Moustapha Bassirou Mbacke Seigne Moustapha Mbacke Seigne Moustapha Mbacke Momet Khalpap Seigne Mbacke Sohna Lo Seigne Cheikh Wagne ko Seigne Fallou Lo di Khalpap Seigne Makhtar Bint Lo ak njabot Seigne Makhtar Bint Lo Seigne Talo Lo ci Touba Soura di Macky Fatou Seigne Lo ci Touba Aliou direct ci Fatou Seigne Cheikh Lo Marema ci Touba Marena 5 rak la ci Fatou Seigne Mor Lo Pende nek ci Touba Soura dom ci Fatou Seigne Modou Makhtar Dia nek ci Touba Jakke Serigne Baye Ndiaye Jarbar la ci Fatou Sonna Pende Choum nek ci Touba Soura Sonna Djobelo nek ci Corniche Dara Djolof rak la ci Fatou Sonna Farmelo ci Ñomré dom la ci Fatou mbolam nak ñu dëkk ci Ñomré Sonna Fatima Mordia ci Touba Jakke Serigne Baye Ndiaye Jarbar la ci Fatou Sonna Seigne Gorou Diop nek ci Tako Bissap mbolam ko dëkk ci Tako Loyen ak Seigne Cheikh Kanté nek ci Tako Kanté mbolam nak manam mbolam ñu dëkk ci Kanté yeen Seigne Ndiaga Mbayeng Fall nek ci Tako Palen ak njabotu Aladji Mayassine Fall Seigne Diogou Mbacke nek ci Tako Getty ak mbolam ñu dëkk ci Getty Aladji Modou Kanté nek ci Thiay xarele ci Fatou Aladji Tall Choup nek ci Jeune Ñaritel ak Aladji Dam Bint Lo ci Yambal Dom du Badian ci Fatou ñun ñep ñu bolo nak di tagge seen xarit ak wolore moy Seigne Dam Lo Seigne Dam Lo nak wañeku na dimanche dal niki dem ci Touba Soura mom Seigne Dam Lo laju nak ci walu ñaan gi nenañu nak dañ ko ñaanal ci Jakkay Daru Khodos fa lañ koy julle Jakkay Daru Khodos lañ koy julle
daal di koy denc nag ca bàqee Touba ni ki altine tey jii 11h ci suba. Laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu altine tey jii lañ koy ñaanal yàlla ca kër doomam Morloo ca Touba Sora juróom-ñaar fukk ak ñaar amoon na ko ba ñu wàññeeku. Sëñ Moustapha Mbacke Momet xalbab sëñ Mbacke Soxna Lo sëñ ci ki wàññeeku sëñ Moustapha Mbacke Marina di doomu sëñ Mbacke Marina Baye sëñ Diop Makhtar di président section ay Bayel Khadim bu Touba ak mboolem section ay Bayel Khadim bu Touba. Soxna Mame Bousso Mbacke di doomu sëñ Abdou Aziz ca Touba Daarou Khoudos ak sëñ Alhaji Bousso xalifab sëñ Abdou Kharidia Bousso. Soxna Mame Ami Mbacke di doomu sëñ Mbacke Marina ca Touba Bakhia sëñ Dame Famalo ca Kër Soule ak Maglidj Fatou sëñ Ndiagalo nekk ca sëñ Ndiagalo Khady nekk ca Dakar Maglidj Thie Fatou Papa Lo Ndiaga nekk ca Touba Sora doomu Thie Fatou Papa Lo Mbène Dieng ca Touba Sora doomu Thie Fatou sëñ Cheikh Lo Aliou nekk ca Touba Sonte doomu Thie Fatou sëñ Cheikh Lo Tala ca Touba Sora doomu Thie Fatou sëñ Tala Yaabor ca Touba Yoonu Tidodi doomu Thie Fatou sëñ Lo Bandeñ Touba Sora doomu Thie Fatou Aliou Badara Lo ca Touba Sora doomu Thie Fatou sëñ Abdou Ngone Lo nekk ca Touba Bu Tarkhia di Jarbat Thie Fatou sëñ Bare Gueye Thiek nekk ca Dakar di Jarbat Thie Fatou sëñ Cheikhouna Lo Abdourahmane ca Touba Sora doomu Thie Fatou sëñ Baba Sarr nekk ca Touba Sora di Khady Thie Fatou sëñ Assane Dieng ca Touba Daarou Khoudos doomu yàlla doomu Badiane ak sëñ Cheikh Seck sëñ Cheikh Seck Bara nekk ca Touba Daarou Khoudos di Jarbat Thie Fatou Morlo ca Touba Sora doom la Modou Makhtar Dia ca Touba Diakay sëñ Baye Ndiaye doomu Thie Fatou sëñ Lo Rakle Thie Fatou sëñ Cheikh Lo Marema ca Touba Madina sëñ Rakle Thie Fatou sëñ Talla Lo Touba Sora doomu Thie Fatou ñoom ñëpp ñooy tàgg nag seen xarite wëlëre Makor ak sëñ Dame Lo sëñ Dame Lo daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Sora tey ji nag lañ koy defa tey daal lañ koy waajale te Diakay Daarou Khoudos daal di koy denc ca Touba Bakhia niki altine tey ji jamono 11h ci suba. Ñaan gi nag nee nañu tey ji lañ koy ñaanal yàlla ca kër doomam sëñ Morlo ca Touba Sora juróom-ñaar fukk ak ñaar amoon na ko ay Baye Khadim xibaar nag ñoom dafa xam naa ñu def lettre tàggee boobu le. Sëñ Moustapha Mbacke Momet ni boo ji sëñ Baara Lo jiite nag jamiatul Mouridina Saakhidina sëñ Amdi Diaw bon kala Thie Fatou sëñ Moustapha Dieng Sénégal mbooleem Ndongoy Lakhassaye sëñ Malle Ndiaye ca Madiana Dane Sarr nekk ca Darou Minam Tafa Niang chef de quartier bu Daarou Karim.

a njoɓoto alaji i Boussa Aliou Guèye nek Thiamba Kekine Diom nek ca Touba Abyssal nek ca Mbacké Bare Guèye nek ca Touba Abdou Karim Guèye nek ca Touba yaale ci Fatou Dame Kébé nek ca Ngopé yaale ci Fatou ak Mbaye Dieng nek ca Ngopé yaale ci Fatou Serigne Kane nek ca Touba Ibra Diaw nek ca Thiès ñom ñep ñoo bolo nak di tagge alaji Mbacké Guèye. Alaji Mbacké Guèye dal mo wañé ko alaji Mbacké Guèye mi nak wañé ko na dimanche niki dem ca Mbacké ñu fas ñu rep ko dem ca Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata inshallah ca Mbacké Diakay Iba Guèye juroom ñaar fukk ak ben amana ko Seigne Khabane Mbacké Fallou Kilifa dine nek ci Touba Mbaye Guèye Italie Cheikh Fall Bon Khalifa nek ci Italie ak Dame Fall nek ci Touba Guédé Fatou Fall ñu gën ko am ci Xottu Fay di wuju nek ci Touba Guédé Mariam Fall nek ci Thiamène nek Madior Guèye nek ci Touba Guédé Birane Fay nek ci Dakar Fally Fay nek ci Dakar Pigène Djibi Fall nek ci Dakar Pigène Sadda Bey nek Sadda Gbey nek ci Touba Une Glace ak ñu wax nak Assane Sow Italie ñu taggé son Absa Niang dal wañé ko dimanche niki dem ci Touba Guédé ñu fassiyé corrupt tay ji 10h ci suba ci Touba Bakhé soxna Absa Niang nak ak ñaanam dal tay lay doon atiné ci Touba Guédé Guy Siari ñen fuk ak juroom ñet tamanako Mam Balla Diatta Say Touba ñaari bay fal batay fele lettre bi joy Seigne Abdou Karim Mbacké Mbacké Bari Seigne Djili Mbacké nek ci Nganado ak Seigne Moy Minou Mbacké mom Seigne Moutola Imam nek ci Djewal Seigne Samat Sa de Khalba Seigne Fallou Sa nek ci Dar Khoudos Seigne Bara Sa de Khalba Cheikh Ibrahim Sa nek ci Dar Khoudos Seigne Mamoun Sa de Khalba Bay Seigne Sar Momo Seigne Khadim Sa ci Dar Khoudos Mam Cheikh Sa nek ci Momo ak Seigne Bakhna Mbaye nek ci Thiamène Seigne Mam Cheikh Mbaye nek ci Daru Mbaye Seigne Dam Ndiaye nek ci Daru Birame Berel ak Seigne Amar Ndiaye nek ci Ndiaye ñoy tagge son Absa Niang dal wañé ko altiné niki dimanche niki dem ci la wañé ko mom son Absa Niang ci Touba Guédé ñu fasiyé ko rob altiné tay ji 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi télé don ci Touba Guédé Guy Siari ñen fukata juroom ñetta man nako Seigne Moustapha Bassirou Khalifa Jaral Koumi Touba Seigne Djili Mbacké Khalifa Seigne Moul Boussa Diang Seigne ci wañé ko Ndey Diop Guèye di sonu nek ci Mbacké Maguet Dieng di sonu nek ci Mbacké Modou Guèye dom la nek ci Mbacké Maguet Guèye di dom nek ci Mbacké Pape Guèye nek ci France dom la Aïda Guèye nek ci France dom la ak Ndey Senou Guèye di nek ci Mbacké dom la Seigne Modou Fall di Jarbat ci Fatou Djidi Dieng goro ci Fatou Boubacar Thioy di goro ci Fatou Modou Fay di goro ci Fatou Alassane Diagne nek ci Touba Guèye Mbind Cherif Dieng mang ci Télé Abdou Dieng nek ci Touba Seigne Mbacké Fay ci Mbacké ñu ñep ñu taggé seen borom keur nekkon bay nekkon goro moy Alhadji Mbacké Guèye Alhadji Mbacké Guèye dal wañé ko dimanche niki dem ci Mbacké ñu rop ko dem ci Touba Bakhia Alhadji Mbacké Guèye nak ak ñaanam ëlëk lay doon talata ci Mbacké Diakay Iba Guèye amono joom ñaar fukk ak ben Seigne Abdou Karim Mbacké Mbacké Bari Daru Kadi président kurel ku jéwal ci Koki Alhadji Mor Ñang nak bayil ci Fatou Ali Ñang di bay ci Fatou Cheikh Ñang ci Kër Moussa ak Gallo Ñang ne ci Kër Moussa Ibrahima Ñang ci village Boundem ak Cheikh Baw nek Cheikh Baw mang ci war ak dindi ci Fatou Pape Sadio Ndiaye ci Fatou Faris Sadio Ndiaye nek ci war ak Massey Ñang rak la nek ci Nganado kuma Ñang rak la nek ci Nganado Mbaye Bel Fay nek ci Italie Modou Diop Tengej ñom ñet tagge sonu Absa Niang dal wañé ko na niki dimanche dem ci Touba Guédé sonu Absa Niang nak tay ji lañ koy denc 10h inshallah ci Touba Bakhia ñaan gi télé don ci Touba Guédé Guy Siari ñen fuk ata jom ñet tamana ko Mam Balla Diatta Xane ñaan bel fa fele ci bu joy Seigne Abo Mbacké mom Seigne Ablat Soyibou Tayba Sam Bali ci Fatou Ilman Sam di bay ci Fatou dekk ci Touba Bara Sam di bay nek ci Touba Moustapha Diaw di Mbon Kalifa dekk ci Touba len Maréma Ndour di nek ci Touba Magendour nek ci Touba Mariana kadni yalla ci fatu asandou nek ci touba mariana kadini yalla khadindour nek ci njogomay rak ngayla ci fatu asandou di nek ci mariana 6 magat ndaw nek ci tin ngayla ci fatu ñom ñep ñoo bolo nak di tagge soxna fall dal wañé ko na dimanche niki dem ci touba lu yeen soxna fall mi nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba ba xey ñem ñex na yalla ñaan gi tay lay doon ci touba lu yeen joom fukata joom amon nako Seigne Abo Mbacké mom Seigne Ablat Soyibou Matindour Daru Marnan Seigne Cheikh Obala ndele ci fatu Serigne Bayt Diop nek ci Daru Marnan Seigne Cheikh Obala yalla ci fatu Ibrahim Fall Italie rak la ci fatu Amdi Sam rak la nek ci Sam Marché Boutas ak Lat Baylat Sam direk nek ci Sam Marché Boutas Soto Sam direk la nek ci Mariana Kat Bala Fall nek ci Kermo Ñam Sule rak la ci fatu Amdi Diaw di dom nek ci Sam Marché Boutas ak Bac Sam di gor nek mo fi lesu tag bom Bac Sam di gor ci fatu ñom ñep ñu tag soxna Fall soxna fall dal wañé ko na dimanche niki dem ci touba luen soxna fall mi nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi télé don ci touba luen diom fukat ak juroom amana ko Mam Balla Diatta Xane ñaari bay fa fele bu joy sen cheikh diaw mansour sen ci wañé ko sen ali diom nak ci touba sor rek la ci patu sen omar ndjay menuisier la ci touba soura rek ci patu sen ndaga ndjay menuisier nek dom dekk ci touba sen ndaga gey dom ci patu soxna daba gey rek ci patu soxna soro diom rek la ci patu soxna say ndjay tindodi rek la ci patu soxna bint ndjay dakar rek la ci patu sen papa bey dom ci
ci partout soxna amina bay nek ci ngik fall dom la ci partout seigne alifa seigne alissar mom ak touba soura seigne djibi lay nek ci fadam dom la ci partout ñu tagge soxna maya gay

Non Maya Gay di ndeyu mor fadam lutteur ci Dakar soxna Maya Gay di yaayu mor fadam lutteur ci Dakar wañeku na dal dimanche ni ki dem ci Touba Sura waye nak altiné tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia laju nak ci walu ñaan gi nenañu tay ji lañ koy ñaan yalla ci Touba Sura témir at amon nako bañ wañeku mam bala jatta xassat ñaari bay fa lettre bi joggé soxna ci wañeku nak muy soxna Maya Gay nekkon yaayu mor fadam lutteur ci Dakar ñi ngi koy jaare nak le monde de la lutte ñi ngi leen koy jaare diko jaare ñep bawu ci nak kenn seigne moutala wat dom ci fatou seigne mam balla gay nek ci fadam di dom ci fatou seigne cheikh gay dom ci fatou soxna dial ka di dom ci fatou seigne oumar diom nek ci boustane diaw seigne ndongo ngom nek ci ngik fall ak seigne cheikh touré di gor ci fatou seigne salou wat ak sel ci fatou seigne moussa wat sel ci fatou seigne mandjay ndjay sel ci fatou seigne assane fall di sel ci fatou soxna mati wat di sel ci fatou soxna kouma ndjay sel la ñom ñep ño bolo di tagge seigne mam xarte wala dekkando soxna Maya Gay di yaayu mor fadam ci lutteur ci Dakar wañeku na dimanche niki demb ñu fassiyene ko rob altiné tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi télé doon ci Touba Loyen juroom fukata juroom amon nako bañ wañeku seigne Abo Mbacké mom seigne Fallu mom seigne Abo Mbacké Baraka Khalifa seigne Fallu Mbacké radiyallahu anhu seigne Djili Mbacké mom seigne Modou Sow Dieng seigne Cheikh Tolé Mbacké Siré Lo doon ci Fatou Alaji Lo ak ñewat Alaji seigne Lo doom ci Fatou Sodo Lo doom la seigne Balo Gueye Sam ak Ibrahima Diop guy mi rak la ci Fatou Modou Mbacké doom la Seigne Moustapha Madina ak njabot soxna Soda Lo Baragay rak la ci Fatou Alaji Lo ak njabot Seigne Madou Lo Seigne Amsatou Lo nek ci Louga ak njabot Keur Massar Kumba Jëmb Ibrahima Diaw di goro ci Fatou Soda Ndiaye di goro aw touré goro la ñom ñep ñak ño bolo de tagge soxna Ndoumbé Gueye dal di doomu Seigne Malick Gueye wañeku na dimanche ni ki dem ci ndidi taw feex ñu fassiyene ko rob nak altiné tay ji ci Bakhé Touba 10h neew bi nak ñu koy wajale ci armée lu ñëkke mo Ismaïl Map ñaan gi nak tay ji lañ koy ñaanal yalla ci ndindi taw feex amon nak juroom ben fukat ak juroom ñaar amon nako ba mi wañeku Seigneur Muntaha Basirou Mbacké Khalifa General Colomani Touba Seigneur Moustapha Ndiagne dakhal ba Seigneur Mbacké Sonno Lo Seigneur Abdou Khadir Niang dakhal ba Seigneur Bare Niang Darou Khodos Seigneur Mor Niang ci Touba Darou Khodos Abdou Diop nek ci Touba Gédé Modou Diop ci Touba Gédé Cheikh Diop ci Touba Gédé di gor ci Fatou Seigneur Mbacké Diop won ko ci Fatou Ndongo Sar Bali ci Fatou Sama Ndiaye Diop di gor ci Fatou Mam Salou Sa di gor ci Fatou Ndiass Diang nek ci Kelel di gor ci Fatou Mbaye Diagne nom to Diop di gor ci Fatou Baba Diop nek ci Touba Gédé Modou Mam Diop yo forage yonu daru samba dara bon ko la ci patu mom samba daru job fati massay job ndel ci patu fan jay ndalla di wor ci patu awassa di gor ci patu ak ara jay ndel di gor ci patu basmo ndalla di gor ci patu ño tag nak ben sar dal wagne ko nak dimanche niki dem ci touba gede ben sar nak altiné tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Bakhia Touba ñew bi nak ñu koy wajale ci Touba Jakké Daru Khodos dal koy denc ci konté ji 11h ci suba ki wañé ko nak moy ben sar ñaan gi télé doon altiné ci Touba gi de ñaar fukat ak juroom amon nako bo wañé ko Seigne Cheikh Lo Serigne ci wañé ko nek ci Gossas ak Jabel Cham Jabel Cham neena ñu rak la nek ci Bambara Ngay Mekh ak Goro Cham nek ci Gatagne ak Modou Cham nek ci Paline Dedd Serigne Cham Ndiar ak Bara Cham di doom nek ci Bambara Ngay Mekh ak Samba Ndiaye nek ci Kureg Matar ak Abdou Seg Abdou Seck Cheikh Lajbu bu ngass ak mbolam ñu dekk ci ngass Ndiak Cham nek ci Bambara Ngay Mekh ak Mbamay Cham nek ci Bambara Ngay Mekh Jabel Cham Ngay Mekh Ngaye Diagne Mekhe ak Gora Gissé nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Mor Kébé nek ci Mbamara Ngaye Mekhe ak Amar Cham nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Ibrahima Cham man ci Dukura Alsane Cham di dom nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Pap Cham di dom nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Zal Cham dom nek ci Mbamara Ngaye Mekhe ak Sini Cham di son nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Bara Cham ci Mbamara Ngaye Mekhe ñom ñep ñu tagge sen wajuru goor xarit ak wala dekkando muy Modou Mbayang Cham nak wañé ko non dimanche niki dem ci Mbamara Ngaye Mekhe ñu rob ko ci Touba ñaan gi nak mom ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla inshallah ëlëk lañ koy ñaanal yalla talata ci Mbambara Ngaye Mekhe ki wañé ko dal muy Modou Mbayang Cham batay ci walu taggi seigne Modou Mbacké Mbacké Kadior Fatime Ndiaye nek ci Gatagne Fatou Mbacké Ndiaye nek ci Kureg Matar Galas Ndiaye nek ci Kureg Matar Mati Cham nek di dom nek ci Touba ak Nogay Cham di dom nek ci Touba Ndé Cham di dom nek ci Dies mais ci Cham dom la ci Darou Sey Yassine Ndiaye nek ci Kureg Matar Cherno Dieng di goro nek ci Touba ak Mbaye Cham di goro nek ci Touba Mas Gueye Mas Sey mom goro nek ci Dies Khadim Sey di goro nek ci Darou Sey Fat Cham ci Dies ak Njabotou Jabel Cham Fatou Cham Bala nek ci Geultapé
Samba Cham dom la nek ci Mbamara Ngaye Mekhe Bara Cham di dom ci nga Mbamara Ngaye Mekhe la dekk mom Bara Cham di dom ci Fatou Tagui Seigne Wadiou Rougor Modou Mbayen Cham Modou Mbayen Cham nak wañé ko dimanche niki dem ci nga Mbamara Ngaye Mekhe ñok ko nak ci Touba Nyane gi mom leg lay don talata inshallah ci Mbamara Ngaye Mekhe Seigne Moustapha Mbacké Khalifa General Kourmé Touba Seigne Cheikh Abdou Hakim ak njabotou Seigne Abdou Hakim Seigne Taïba Khaysil Khalifa Seigne Marina ak njabotam Seigne Mamadan Sil ak njabot Seigne Mamadou Ma Seynabou Sil ci Seigne Tierno Diop ak njabot Seigne Mor Diobé Moustapha Sil doom ci Fatou May Diop di son ci Fatou sonu Fama Diop son ci Fatou sonu Kiné Mbaye sonu ci Fatou ñoo taggé Bassirou Sil dal wañé kuna aljuma biñu wessu ci Touba hôpital bu Janato Bassirou Sil nak denc nañ ko ci Touba Bakhia ñaan gi nak nenañu defal nañ ko samedi biñu wessu lañ ko ñaanal yalla fuk fana juroom ci wéru ut ci Touba Sonatel joomé fuk at ak ben amon nako bu muy wañéku Seigne Abo Mbacké Imna Seigne Moustapha Bassirou Touba Daruminam Seigne Fallou Ndiaye ci Touba Daruminam Seigne Cherif Sek Khassi Dakar nek ci Touba Seigne Abdou Gora Mbaye ci Pir ak Seigne Bassirou Sen nek ci Touba Seigne Djibril Ndiaye ci Darou Ndiaye Modou Fatou Tune ak Seigne Modou Diofo Ndom Bomba Seigne Modou Diofo Ndomba ci Darou Salam Diop ak Seigne Mor Ngayawat nek ci Kawsara Diogo Seigne Mori Bey ci Kawsara Diogo Seigne Ngay Ndiaye Mam Diara ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Ngunda Mbaye ci dekk bana ndelkum jor mbay ak seigne gagne ndiaye sofa nek ci darou ndiaye seigne gorou tion ci darou ndoy soxna mousli ndiaye presidente daire mam diara ci darou ndoy sonu ndey gey darou ndoy soxna ben gey nek ci darou ndoy soxna aw wad di presidente daire mam diara ci darou ndiaye jogo mbolem dekk yi digelok darou ndiaye jogo ñom yeb ñoy tagge kenn ci ñom xarit wala dekkando muy serigne cheikh samb Serigne Cheikh Samb dal wañé ko dimanche niki dem ci Darou Ndiaye Diogo Serigne Cheikh Samb nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata fuk fana juroom ñet ci wër ut ci Darou Ndiaye Diogo amono juroom ben fukat yalla nako yalla yëram yëramit ñiko jittu ci Barzakh soxna Amy Thione ci Darou Ndiaye Modou Fatou Tune ak soxna Ndey Fall ci Darou Ndiaye Modou Fatou Tune soxna Bint Ndoy Darou Ndiaye Modou Fatou Tune soxna Anta Fall nek ci Dar Salam Tune soxna Adé Sam ci Dar Salam Tune soxna Nogoy Ndoy nek ci Dar Salam Tune soxna Khady Tune nek ci Kawsara Diogo soxna Ndomé Ndiaye nek ci Kawsara Diogo soxna Awa Fall nek ci Kawsara Diogo soxna Mbacké Fall ci Kawsara Diogo soxna Mbacké Bé ci Kawsara Diogo soxna Aram Niang ci Mboro ak Mboro Soppé Seigne Moustapha Mbacké soxna Seynabou Tione ci Darou Ndiaye Diogo soxna Khady Fall nek ci Dar Fall Diogo soxna Seydou Ndiaye nek ci Diogo soxna Awbé nek ci Kër Moussa Oumi ak soxna Sodo Sa nek ci Darou Ndiaye Diogo soxna Maguen Ndiaye ci Darou Ndiaye Diogo soxna Samb ci Darou Ndiaye Diogo soxna Awa Fall coordinatrice daaira Mam Diara ci Darou Ndiaye Diogo Anta Bey ci Darou Bey ak Aïda Ndo ci Darou Bey ñom ñep ñoo taggé kenn ci ñom xarit wala rek muy Serigne Cheikh Samb Serigne Cheikh Samb dal wañé ko na dimanche niki dem ci Darou Ndiaye Diogo Serigne Cheikh Samb nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon talata fuk fana juroom ñett ci wéru août ci Darou Ndiaye Diogo juroom ben fukat amon nako bamuy wañé ko muy 60 ans Seigne Moustapha Mbacké Serigne Cheikh Wadiou nek ci Taif ak Seigne Cheikh Mbaye di président daire Seigne Moustapha Diop nek ci Kër Khar ak Seigne Ma Thiobo Seigne Mathiou Ndiaye nek ci Darou Ndiaye Diogo ak njabotu Mama Thiou Ndiaye Aladji Abdoulaye Ndiaye ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Cheikh Fall Ndiaye nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Goumba Ndiaye di mag nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Ousmane Ndiaye Cheikh Oulaye Boudar Ndiaye Diogo Seigne Simou Ndiaye di mag nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Cheikh Ndiaye Ibne Seigne Gore Ndiaye ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Ibra Ndiaye Diop Seigne Ibra Ndiaye Dior ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Modou Koura Bey nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Gore Diop ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Bare Ndiaye ci Darou Ndiaye Andal Seigne Adama Gueye rak la nek ci Pout ak Abdoulaye Samba di mag nek ci Darou Ndiaye Diogo Moussa Samba dom la ak rakam nek ci Darou Ndiaye Diogo ñom ñep ñoo bolo tagge Serigne Cheikh Samb Serigne Cheikh Samb dal wañé ko na dimanche ci Darou Ndiaye Diogo Serigne Cheikh Samb nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata ci Darou Ndiaye Diogo amono jomel fukata yalla nako yalla yërmit ñi ko jettu ci Barzakh Seigne Abdoul Akram Mbacké Kabou Gueye Seigne Moustaye Mbacké Darou Fall Diogo Seigne Bassirou Mbacké ci Darou Ndiaye Seigne Cheikh Na Fall Touba Mbaya Seigne Malik Bey ci Marina Bey Seigne Cheikh Ndigal Fall Ibnu Seigne Mbacké Ngunda nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Salif Fall Ibnu Seigne Cheikh Ndigal Fall nek ci Touba Seigne Ibrahim Fall ak njabotu borom Darou Fall Seigne Teddu Thiou nek ci Mboro ak Aladji Mbaye nek ci Touba Mbaya Mam Gor Mbaye nek ci Touba Mbaya Seigne Modou Ndiaye xarit la nek ci Darou Ndiaye Diogo Seigne Gagne Kandji di xarit nek ci Espagne Seigne Mori Ami Thiou nek ci Darou Bey Seigne Modou Mbaye
gauche ci ndawen jogo soxna aw ndjay di mag nek ci daru ndjay jogo soxna astu mbake samt touba ndamatu soxna magen ndjay ñu gën xam ci magget job rak la nek ci daru ndjay jogo soxna ami samb ci daru ndjay jogo ñom ñep ñoo bolo di tagge serigne cheikh samb dal wañi ko ne dimanche nek dem ci daru ndjay jogo mom serigne cheikh samb ñu rop ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon talata ci daru ndjay jogo amono juroom ben fukat lettre bangi baye ko ci aladji goro be representant et ci touba ndamatu serigne cheikh ndigal fall nek ci sampal serigne moussa be nek ci samb fall ak seigne modou diara sam ci touba ndamatu seigne moussa samb marier ci touba ndamatu seigne mbake sam ci touba ndamatu seigne cheikh samb touba ndamatu seigne jass sam ci touba ndamatu seigne modou ba samb ci medina ndiol ak moustapha sam nek ci taif moussa samb mang ci ngay ak mayro sam di mang nek ci espagne cheikh samb gay do mayro do badian ci jogo aladji serigne mbake jeng ci touba ndamatu seigne moussa sam ci medina samb seigne cheikh jass sow ci sam sow ak seigne tall sow ci touba daru marnan seigne cheikh diouf sow di xari nek ci samsow soxna ami job ci mbour ak soxna daba gay nek ci touba madjana soxna mariama ndjay di soxna nek ci daru ndjay jogo ñom ñep ñoo bolo nak di tagge serigne cheikh samb dal wañi ko ne dimanche nek dem ci daru ndjay jogo serigne cheikh samb nak rob nañ ko dem ci touba bakhia way nak waji ci walu ñaan gi nenañu ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci daru ndjay jogo serigne cheikh samb amono juroom ben fukat bami wañi ko bokki suma djumul de li fi nekkon ci lettre tagge yalla sotal nako il est 6h50 ci suñu biir studio kon nak 5h du matin wessuna ñata manam 6h du matin dess na fukki minutes ci suñu biir studio ñu delu nak lati ñuy tab ci communiqué yi ñu deltu nak dekte len li nga xamni moy lettre manam kayit gi manal gal waxtu julli salatu nañ ci 5h41 manam 6h du matin bimu déssé ñaar fukk minute juroom ñent ci liñu salatu muy 5h41 kon nak julli suba mi ngi ci 5h56 5h51 jotna kon nak julli suba tuti mo ci dess ndax 5h51 manam 6h du matin dess na juroom ñent minute té 6h du matin bu déssé ñent minute ci liñu julli suba kon nak fi ak juroomi minute dañu julli suba fi ci Dakaru Alikor ñi ngi julli tisbar 14h15 ñaari waxtu bu demé ba tagal fukk minute juroom lay doon takusan ñu ngi koy julli 17h pile moy juroomi waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h39 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lay julli timis gën nak ñu ngi koy julli 20h39 modi juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañuy julli ge di delu di len fatali tay ji ci la altiné fukk fana juroom ñaar ci wéru août atum 2026 mu wéru tubab bu dé wéru olof nak tay la altiné ñettel fan ci wéru gam dañuy dal di sobu nak ci li nga xamni modi communiqué yi ñu tambali ci communiqué bi mam balla jaxate jeli bot maraxib tuba ñaari bay fall mo len di xamal ñaanuk soxna absa ñang dal tay ji lay doon altiné ci tuba gédé téléphone biñ fi bari ngir jokko bi moy 76 337 45 75 mam balla jaxate jelu bat maraxib touba ñaari bay fall mo len di xamal ñaanu soxna fall nak neena altiné tay ji lay doon kon nak soxna fall dañu ko ñaanal yalla altiné tay ji ci touba loyen téléphone biñ fi bari ngir jokko bi moy 76 337 45 75 76 337 45 ak 75 batay mam balla jaxate jeli bat maraxib touba ñaari bay fall del sina neena mi ngi yelwan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala diko sarxu nak ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala may jëm ju tedd ju ñu wax serigne muntaha basirou mbake khalifatul am tarikhatul mouridiyya yalla may ko témèr at ak juroom ñaar fukk ak juroom témèr at ak juroom ñaar fukk ak juroom muy 175 ans yu and ak wër ak mucc ak katan yalla nako yalla defal mbake balla yalla nak sañ nako te man nako yalla amul lenn lo xamni tele nako neena su ngeen julleté ba paré dekk leen ma seeni loxo yeen yalla man yalla yalla neena buñu julleté ba paré juroomi waxtu bu ci nek nañ ko dekk suñu loxo ñaan ko ndax mom rek mo man te limu yor du jeex mom yalla suñu borom solo tal kon yalla nako yalla defal témirat ak joom ñaan fuk juroom seigne muntaha basirou mbake sa su nek nak mam balla jaxate mi ngi koy ñaanal yalla sañ nako nangu nako te yalla nako yalla nangu soxna astu mbay touba garage daru moy gërem di sant nak mbollem ku téwon ak comme yene téw ci dejup domam mahamadan diop ñu gën ko xam ci dan diop di sant nak kilifa dine kilifa adey
mbokk yeeg wëlëre yi dëkkandooy bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn. Yàlla leen yàlla fay ay yiw te jéggal nag ki fi jóge. Serigne Cheikh Fall Mbawoor nee na mi ngi sant taalibe ci ndigal weesu. Ginnaaw loolu nag Serigne baa ngi leen di yëgal ne ajuma bii di ñëw lay yóbbul ay xéewal. Nag sang bu tedd bii ñuy wax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Kulu Murid Touba. Ginnaaw loolu nag mi ngi leen di soññ ci nee na Serigne Moustapha Serigne Cheikh Fall Mbawoor mooy sant taalibe ci ndigal weesu. Ginnaaw loolu nag Serigne baa ngi yëgle ni ajuma bii di ñëw lay yóbbul xéewal yi nag ca kër Serigne Moustapha Bassirou Mbacke. Serigne Cheikh baa ngi Serigne bi nag ginnaaw loolu Serigne bi daal mi ngi soññe ci màggal gi te ngeen ñëw te ngeen ànd ak dogu ak pastef. Kon nag Serigne bi daal mi ngi soññe ci màggal gi te ngeen ñëw te ngeen ànd ci ak dogu ak pastef. Ci ndigalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Kulu Murid Touba Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Bassirou di président d' honneur Serigne Bassirou Thiam ak waa daire turandooy Serigne Bassirou ñoo yële guddik Maolud Nabil Karim sallallahu taala wa sallam. Ñu war ko amal nag talaata lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2026 ca Njaareem di ci woo nag daire turandooy Serigne Bassirou daire turandooy Serigne Bassirou yi ci ni ñu ko daan defee. Nee nañ daal ñu ngi ci soññ di ci woo daire turandooy Serigne Bassirou ñu defe ko daal nañ ko daan defee di soññ nag ñi àndale addee ñi leen di soññit ci addee yi maanaam lu aju ci wàllu addee yi ñi leen di soññ daal ngeen indaale addee yi ndax dañu koo bëgg a jébbal Serigne Moustapha. Kon nag képp kuy ñëw bul fàtte si addee ci ginnaaw addee yi daal na ngeen àndaale ak moom ndax dañ koo bëgg a dajale ba mat ñu jébbal ko nag Serigne Moustapha. Tamsir Gueye dëkk ca Thiawane nee na muy gërëm di sant mboolem ku teewoon ak ko mun yéene teew ci yàlla dogalu ko ci dëjub Tawa Sow. Mi ngi amoon nag dëjub Taala Sow. Kon nag Tamsir Gueye ca Thiawane mooy gërëm di sant mboolem ku teewoon ak ko mun yéene teew ci yàlla dogalu ko ci dëjub Taala Sow. Dëjub Taala Sow nag mi ngi amoon démb ci dimanche ji ca Thiawane. Nee na mi ngi sant ñëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn rawatin nag daire Touba Thiawane ak fépp fuwaay bàyyi ko ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla. Ci ndigalu Sëñ Thierno Diop xalpab Cheikh Massamba Diop Sëñ Bassirou Diop imaam ca Daru Sam mooy yëgle mbayum tooli tas yu Sëñ Massamba Diop Sam ya nekk ca Daru Sam. Liggéey bi nag daañu ko door insha allah ni ki ginnaaw ëllëg àllarba muy àllarba bii di ñëw di ci woo nag taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci bitim réew rawatin nag dëkk yi wër Daru Sam ñu ngi leen ko yëgal mboolem dëkk bu digaloog Daru Sam ñu ngi ko yëgal te di la ci woo. Kuy ñëw nag nga àndaale li nga xam ne nag boo di gopp ak ileer képp kuy ñëw ca liggéey ba sàkku nañ ci yow nga indaale gopp ak ileer. Yàlla nañ ci daje ak ngërëmal Cheikhul Khadim ak Cheikh Massamba Diop Sam. Ku ñu wax nag Alhaji Modou Gueye dëkk ca Tëggandoo gi moo fi indi lettre communiqué boobu. Kon nag moo fi indi communiqué boobu nee na mi ngi ci soññ ñëpp te bawul ci nag kenn. Soxna Astu Mbaye ca Touba garage Daru nee na muy gërëm di sant mboolem ku teewoon ak comme yéen a teew ci dëjub doomam Mahamadane Diop ñu gën koo am ci Dan Diop di sant nag kilifa diine kilifa aada yi mbokk yeeg wëlëre yi dëkkandoo yi bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn. Yàlla leen yàlla fay ay yiw te jéggal nag ki fi jóge.